0: Bravo, non è che sa. $500 on the MS call. You can send me the lockout.
1: Copy, you're going to the lockout.